0: non avevo mai sentito. Sì. Dice sempre tutti noi.
1: Le donne,
0: sono tutti bravi.
2: Are you ready?
3: Yeah.
2: Okay, are you ready?
3: Yes. Yeah.